invece canta qui con me. A capo di mamma, a capo di mamma, a capo di mamma. Cantare questa storia qua, mi piace il bel più di cantarala. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Ora ti guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è